0: Itália ao Brasil.
1: Do Brasil pro coração.
0: Recorde de Itália.
2: Mi vuoi parlare che un coi le dite pagare i debiti? Un coi paghiamo il debito al nostro amico Generino Borsato. Domenica passata il gado mandò la musica 25 di giugno o Canzone dei Coloni. Lora femo il omenaio a tutti i coloni e tendemo il pedido del nostro amico Generino Borsato. Ascoltiamo adesso col gruppo di cantoria italiana La Felicità la musica Canzone dei Coloni.

0: Buongiorno Monsir, stiamo ascolto del tuo programma. Un caro saluto della Barbara, Evandro e João Pedro. Grazie, una buona domenica, ouvinte di tutta domenica, quei che va a messa. Nantro qua Beto, vamos ver o que tem do Beto aqui. Olá, estou entrando em contato pelo site da Palote FM 66, Beto lá do Mato Grosso. Muito obrigado pela graça e pela participação na Bona Domênica. E quando que te vem qua o programa que fomos um bacan. Temos, escoltemos uma de Edgar Marostica dessa. Chuco in tel velório.
1: Velório tristo e vien rento un chuquetón. La si vien voi a desconderse del cul de la vaca de la vergogna, eh? E te cuida ciò e vien avanti. Arramengo ciò, e vien. El fissava la viuva perché malintenziona, no? Bla. E di quella viene via uno che l'era sentata a banda della viuva e lui mola il culo, si senta. E di quella il guardava e la viuva in cima del morto passava le mani, dice: "Puareto, è morto che neanche un passerino." Della scianta, puoretto caro, è morto che neanche un passerin. E giù allora si la cavardata meglio con la storia del passerin. Di quella vien un che non sapeva di niente, che l'era motorista dei parenti che se venisti all'interno del morto, che non sapeva di niente, le arrivate a banda del ciuco che dì: "E lo morto di che?" E lui: "Ah, e lo morto di che? Sicuro non so mia, ma se non si sta impanturata di farina si sta sfiondata del culo." Ma tutto se silenzio e acontece tutto col ciuco, tutti che aveva vergogna del ciuco. Là de una scianta viene dentro il prete. Quando viene il prete del velorio, lo savino, le prediche e se finisce e i carga sul morto e via. Quando il prete arriva rento, che comincia a dire sulle prediche, la vecchia la gas comincia: "Puareto, adesso sì, e te menerà in un posto scuro, senza luce, senza acqua, freddo." E il ciuco salta fuori: "Vuto vedere chi mi omena alla casa?"

Andiamo avanti con un'altra musica, adesso con il gruppo Ragazze dei Monti, la musica della Aurora, 8:30, 7:36 della mattina.

0: siamo di più di poco la sua vita. Cosa mi potrebbe star progressivo?
1: RBJ com conexão Bruno e Marrone.